ve aneve si calava, un fuoco accadizzato, un paese trimava, un tempo era via un mare.